Băi, stai tu, distorci arcando, ai soro mio. Amore mio, dove vai, stai tu, distorci arcando.